0: Oh, a mix man of voci da Renato Michele fu Messir canzonetta lirica e l'sgurt a bislek dema e mek alish verament sentimentali. Oh, issa minnajr il-mami Mata Oċ, ejju nisimgħu ftit.
1: Mami Mata Oċ!